0: so ci questa mi torna granita, forse un'altra domanda. Yeah, forse un'altra domanda sarà. Yeah. Grazie,
1: grazie.
0: Aș ribevi nos, mate gimla.